0: nordicale cuoco.
1: Virgin Santa, la t'ascondi?
0: No, difenderti, leggio.

0: tutto.
1: E che? Con questo inferno?
0: E quella personcina con lei giunta, venne giù di Leo.
1: Non so.
0: E l'altro è Gallo pur gallina.
1: Che viaggia a non vado più al danaro.

cosa propiziate tra le lune e lo spepo ivi sarete presso una fonte al settimo dì scarso cibo porrò

0: con ordini del general Salieri giunsi. Senza voi morso sarei. Or dite, a chi debbo la vita?
1: Al capo!
0: Ria il mio eroe, tirò! Non sappia il vero.

Così, aprontisi il mio letto, silenzio, aperio, la palla che nel petto mi spaventa.

sostiamo, il campo esploriamo, non so del rumore, non so del rumore. Compagni, sostiamo, il campo esploriamo, non so del rumore.

0: vostro peccata destra, dei vostri peccati.
1: Oh, frate, frate!
0: Voi legate, calpestate,
2: rubate,
0: rubate!

scherzando dissi, padre un mulatto parmi, guardami bieco, strinse le pugna, quando cadde sul campanile folgore ed usciva fra la tempesta,

di suo fratello il sangue. Quel grido, che avvenne? Ella ferita.